O sana to tuang tarawa ko talo di Jeff Law ki hoy aramay mala sinding nulut nu di Jeff Law haro sinding di George Lian pengulut kanu na po sinding daw kada diti ba mentakan pada ti nu kya sinding di George Lian kita to ko pa sinding diti iti sinimanta di Siti pa Jahamin story na pa.